quest'estate. Ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.

volte ammucchiato si muore. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di

la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Accende la tua voglia di musica.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Marcella Bella con una canzone meravigliosa scritta da Mogol per Mina, insieme.
1: Io

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

dentro gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giusy Ferreri, ciao.

le cover italiane più belle di sempre. Arisa si è cimentata spesso con le canzoni di Battisti e Mogol, questa volta l'ascoltiamo con Ancora tu.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badolle Online.
1: Sono Alex Britti e do un abbraccione a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: suoni dell'estate.
1: Enrico Ruggeri, un omaggio al grande Francesco Guccini con Incontro.

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 5.
1: Cosa aspetti? Metti un like alla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
2: Radio Piemonte Sound, un saluto da parte di Vigno Trozzi.
3: Ciao a tutti.

0: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trellini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'aforisma del giorno.
2: La tua dolcezza è un rifugio. Chi ama come te lascia il segno.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ragazzo di strada, la voce dei Mattia Basara.

0: Risate, ironia, le Badole Online.
1: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
0: Ve lo ricordiamo così.
2: Come far felice un uomo?
3: Oh,
2: ci sono 7 punti.
3: Brave ragazze, che pensate alla mia felicità.
2: Bravo. Bravo. Allora, fare sesso o lo cercherà altrove, nutrirlo, dormire con lui, farlo sentire importante, lasciarlo in pace, non controllare il suo telefono, non volerlo cambiare. Noi donne dobbiamo evitare di scegliere gli uomini alti come mariti.
3: Giusto.
2: Vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori. Bisogna sposare i bassotti perché Brava. Sono fedeli bassotti.
3: Giusto.
2: E uno studio polacco sui rapporti
4: prima.
2: Di coppia. Se hanno ragione loro, questo è già preso, questo bassotto
3: 1,60 ragazze.
2: Però io volevo dire una cosa, ma Tom Cruise piuttosto che l'altro matto lì,
4: no lui è l'eccezione,
2: sono tutti bassi. Sono tutti bassi, ma ne hanno fatte peste di corna,
3: è abbastanza,
4: no, ma quelli sono eccezioni.
3: Se mi prendete Tom Cruise, poi Tom Cruise solitamente se le sceglie pure belle alte, vallo a capire effettivamente.
4: E secondo me dipende un po' dal quadro della dichiarazione dei redditi, sai.
3: Ah, potrebbe essere per
4: dal quadro
3: motivo,
4: oppure
3: sì.
4: Che ne so, dal conto titoli, dal deposito titoli.
3: cascate molto male, cascate.
2: Credo che quella roba lì, sai, la gestione patrimoniale voglia dire qualcosa.
3: È anche solo una questione fisica, se ci pensate, perché l'uomo basso nella folla non vede le altre donne, quindi ha meno possibilità di vedere e di...
4: Quindi io non ci avevo pensato.
3: E invece l'uomo alto vede le ragazze che sono anche lontane, quindi ha più tentazioni.
2: Guardate
3: che scienza è questa roba qua.
0: Le Badole Online.
2: Ci spostiamo a Norimberga perché questo leone marino si chiamava Mike. È morto di infarto per troppo sesso. Pare che lui si accoppiasse con tutte le leonesse marinesse che capitavano a tiro. Proprio non ne mollava una. Così era molto focoso. Durante il periodo dell'accoppiamento arrivano a dimenticare anche di mangiare. Noi invece, noi donne, quando ci innamoriamo non mangiamo, di solito. Sai perché? Così sei preso, non capisci più niente. E non hai questa, la fame nervosa, queste cose qua.
4: Giusto? Per questo che noi abbiamo sempre queste diete che vanno finita, non finiscono mai.
2: Ma facciamo una volta una dieta furba, ma camperi.
0: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
5: Feve nen le Badole.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Domani è un altro giorno, Michele Bravi e Fiorella Mannoia, un omaggio a Ornella Vanoni.

anche con Dio non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che

0: tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: La musica dell'estate su Radio Piemonte Sound.
3: Quella carezza della sera, canzone meravigliosa dei New Trolls, interpretata da Anna Oxa.

0: 30 luglio, di nuovo ben ritrovati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 6.
1: Ed ora i compleanni storici della musica.
2: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trellini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'aforisma del giorno.
1: Ciò che non riesco a tenere per mano, lo tengo nel cuore. Come tutte le cose preziose del mondo, hanno bisogno di essere protette in posti nascosti. Annalisa Carrera.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Francesco Gabbani e Tricarico, io sono Francesco.

0: buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto. In fondo in quel vuoto ho inventato un mondo. Sorrido, prendo un foglio e scrivo:
1: viva Francesco! Francesco.

0: che la notte è una bugia,
1: che il sole c'è anche la sera.
2: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
3: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
4: Dormire bene dopo i 40 anni è difficile.
3: Sarà possibile, lo sapete voi come dormite?
5: Non ho problemi, cioè io da che poggio la testa sul cuscino posso andare avanti per ore e ore e ore facendo rumore tipo un trattore, ecco, trattore degli anni 60 della Fiat, sì. Sì. Purtroppo sì, ho quel problemino.
3: Quindi il neonato di sopra come fa?
5: Cioè, ho paura che ci svegliamo a vicenda, perché io comincio quella roba lì, lui incomincia a piangere.
3: È un po' come il mio tagliaerba, riffa un po'. Notevole.
5: Sì, sì. Sempre per la gioia della mia amata che sta accanto a me, purtroppo. Ecco, lei non dorme per quel motivo lì.
3: Ma lei cosa fa? Mette i tappi o dorme in un'altra stanza?
5: Allora, le ha tentate tutte, quei calci, gli schiaffi, molti rimedi chimici.
3: Ancora mollato, però?
5: No, beh, a parte quello, dai, insomma, tutto bene, tutto a posto. Penso.
6: A parte quello, dici niente, guarda che se non dormi impazzisci.
5: Io andrei anche a dormire sul divano, non vuole? No, rimani qua. E vabbè.
3: Le coccole.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
7: Però mi fa venire in mente quando ti ricordi quando c'era il periodo delle gonnellone, quelle con le balze
6: degli anni 50, forse 50, 60.
8: No, era gli anni 40.
7: Pianta. Si sta parlando della fine degli anni 70 e inizio anni 80, andavano di moda quelle gonnellone.
8: Sì, me lo raccontava anche mia nonna, mi ricordo. No, sul serio.
7: Va bene, ok, non la racconto più. Stop. No, basta, no, l'avete ucciso, no? Non importa.
6: No, c'era un famoso film in bianco e nero dove.
7: Le gonne con le balze sono state di gran moda nell'estate. Mi pare che era l'80 o l'81.
6: Sì, era inizio degli anni 80, è vero.
7: Con la Vespa era una grana perché la gonna ti si infilava dentro lì il motore, non so, la ventola, cos'è che è. E sai quante ne ho fatte andare io?
6: Di Vespa o di gomme?
7: No, di gonne. Di gonne.
8: Partiva vestiva, arrivava in mutande.
7: No, arrivavo con tutta la gonna spricciolata.
6: Era un modo alternativo, un po' hippie, ecco, una moda così, no, fatta in casa.
7: Poi ho pensato anche a due cose, no?
8: Bollette da bucare.
7: Le bollette. Però sai quante gonne ho tritato nella Vespa io.
9: Le badole online.

preparati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna

0: passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50.

0: tu ti lamenti della lamentela di un altro, ti prendi questo braccialetto e te lo sposti. Io mi sono messo questo qua rosso l'altro giorno. Che avevo vestito rosso. No, perché avevo il vestito rosso. Ah, okay. Ho attaccato una cosa rossa e ho messo anche questo, che è un fiocchetto così. Com'è?
1: Wow. Era un bel momento.
2: Ma perché wow? È vero, ma non è facile. Bisogna ricominciare da capo solo se le lamentele sono espresse ad alta voce. Se sono solo pensate non contano.
0: Allora scusami. Tu che non fiati puoi anche non comprare il braccialetto. Io ne compro due, così li scambio. Ma a me piacciono questi pastori. In America noi sono i pastori.

0: risate, ironia. Badone Online in pillole.
1: Jennifer Aniston si è scoperto qual è il suo segreto. Il metodo 15-15-15. Pedalare per 15 minuti consecutivi sulla cicletta, poi 15 minuti sulla macchina ellittica, 15 minuti sul tapis roulant. Non stai 45 minuti sullo stesso macchinario, che è una noia. Fai questi tre macchinari e diventi come Jennifer Aniston.
2: Uguale. Proprio uguale. Anche io uguale. Posso diventare come Jennifer Aniston.
1: Sulla macchina ellittica non sei capace.
2: Ma cos'è quella roba che ti fa ruotare?
3: Questa qua.
2: Così. Ok, ok.
3: Tac, quella che sembri scemo.
2: Ma io quello lo faccio tutti i giorni.
1: Quella
2: mentre,
1: roba che sembri scemo. Ma senti la cosa
3: che
1: dice.
3: Che facevamo da piccoli, no? Che facevi finta. Sei come gli astronauti che sono in assenza di gravità.
2: Ah, ok, che vai al rallentatore.
1: Però tu fai degli esercizi cardio e non ti annoi, capito? Allora, a me manca... No, io ce l'ho proprio. Mi manca il tapis roulant a casa. Le altre le ho tutte.
2: E fai il giro per le stanze. Cominci a correre, parti dal
3: faccio
2: salotto.
3: Come, no, vai faccio come Morricone. Morricone si alzava alle 4, alle 5 del mattino.
1: Sì,
3: e
1: ma Morricone aveva una casa da 400 metri qua. E vabbè, io posso farlo in giardino.
2: Corro intorno, i cani dietro. Vai.
1: Corri intorno, i cani dietro. Come se fossi stupida. Ma sai che veramente devo pagare anche uno stipendio a sta gente.
2: Pensa ai vicini che vedono una roba così.
1: Ma pensa ai vicini, perché tu non corri mai? Ma poi perché devo sempre raccontare i fatti miei?
2: Così ti
1: raccontate anche un po' di fatti vostri. Quella è sempre lì pronta a raccontare le mie pene d'amore.
3: Ma non racconta
1: un po' le tue. Racconta un po' le tue.
3: Io sono stata semplicemente testimone oculare.
1: E beh, ma anch'io, cioè, non è che le tue sono passate inosservate. Cavolo.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro.
1: Tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Francesco Cataldo ci racconta la giornata di oggi attraverso i compleanni, le curiosità e gli eventi che hanno fatto la storia.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena. Il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C., l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1960, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nella Vellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trellini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato nel 1958, il cantante Elio nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle nel 1980 e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: vediamo cosa ci raccontano le stelle per la giornata di oggi. Andiamo con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 30 luglio, di nuovo ben ritrovati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna domani.

0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore e cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri artisti di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso. Lo sapete che la Russia ha vietato l'uso degli iPhone, dei prodotti Apple, ai dipendenti statali? L'azienda di Cupertino spierebbe i russi per via della Casa Bianca. Allora loro non glieli fanno usare perché a noi ce ne frega, così, no?
2: Relativamente.
1: Ah, quello del KGB.
2: iPhone Oske? Io telefonisco? Sì? iPhone Oske? Parla un po' come parla un po' come Zlatan
1: e io ti spio.
2: È un po' Zlatan così, no?
1: È vero, sempre un po' Zlatan.
2: Magari
1: Zlatan ne fa due di te.
2: Sì. Mi tira anche uno schiaffone e mi manda direttamente in piazza Galimberti senza passare dal via.
1: Però vabbè, passi sotto il portale dell'illuminata,
2: l'accendo di giorno l'illuminata, ecco. Il panto illuminato,
1: passi vicino lì ai tendoni da cantiere.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Bianca Azzei, un omaggio a Mogol con Amor Mio.

0: Sono le 7:01.
1: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Utiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con un bocchettone di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
3: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 30 luglio. In apertura del quotidiano La Stampa, per la sezione informazione locale, troviamo vendemmia, partenza in anticipo. Gli esperti, una buona annata al via, una quindicina di giorni prima rispetto alla media registrata negli ultimi anni. Resta l'incognita meteo. Il debutto previsto la prossima settimana sulle colline di Langa, nei filiari del Pino Nero. La foto di apertura di quest'oggi dedicata alle bocce quadrate, talk show con tanti ospiti e campionato italiano nel weekend a Mondovì. Il primo piano approfondisce il titolo di apertura, vendemmia al nastro di partenza da lunedì nei filiari del Pino Nero, un anticipo dovuto al caldo di circa due settimane rispetto alla media registrata negli ultimi anni. Gli esperti prevedono una buona annata sotto il profilo qualitativo, anche se resta l'incognita a meteo. Troviamo poi le dichiarazioni di Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo. La vendemmia si apre con premesse positive per la qualità delle uve e segnali incoraggianti. Sempre in primo piano la fortuna di produrre sulle colline della Langa. Voerzio, non c'è posto più vocato e bello di questo, ma per preservarlo occorre entrare alle 6 in vigna, non basta frequentare gli hotel di lusso e i ristoranti stellati. La crisi un po' si sente, inutile negarlo, soprattutto tra i vini di fascia molto alta. L'unica nostra strada è la qualità. Queste le dichiarazioni appunto di Roberto Voerzio, produttore La Morra, che ancora dice: è un'annata bellissima, basta sapere esattamente ciò che si vuole ottenere nelle vigne. Voltiamo a pagina, andiamo oltre a pagina 35, due titoli, mezzo secolo tutto dedicato ai più giovani. Brai, 50 anni dell'estate ragazzi dei Salesiani, stasera grande festa nell'oratorio nello spirito tracciato da Don Binello. Sempre a pagina 35, addio a padre Gino, insegnò religione a generazioni di liceali, sabato Mondovì, i funerali del sacerdote. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Savigliano si interroga sul tema sicurezza e si rivolge al prefetto. Dopo alcune aggressioni e un tentato accoltellamento in città, il consiglio comunale stilerà un documento da inviare alla città di Cuneo. Sempre a pagina 36, ancora la cronaca, terre con arsenico usate nei cantieri a Bagni di Vinadio, l'ex sindaco è a processo con altri due. A pagina 37 ancora un titolo, morto informatico di Cuneo precipitato in alta valle Gesso, la vittima 62 anni, consulente finanziario, faceva un'escursione con altri due amici. L'incidente martedì a 2790 metri di quota a monte del rifugio Morelli Buzzi. La vittima, Davide Ribotta, nella caduta aveva riportato gravi politraumi al bacino e alle gambe. Le operazioni di recupero dei feriti sono state gestite dal servizio regionale di elisoccorso e dai tecnici del soccorso alpino. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Passiamo adesso alle aperture dal web con i quotidiani online. In apertura di Targato Cia nella politica con Simone Mauro della Lega, la direzione di Cogesi, l'acqua pubblica della Granda si tinge di rosso verde. I posti di comando nei consorzi e nella società che si occupa del sistema idrico integrato sono pressoché tutti in capo a personalità di Are, PD e Lega. Regge e si rafforza il patto sancito un anno fa tra il senatore Bergese e il consigliere regionale Calderoni. Resta da definire la presidenza di Alpi Acque, che spetta a Fossano, di nuovo dunque di area Lega. Cuneodice.it in apertura, l'abbraccio per rubare le chiavi di casa, poi il colpo nell'alloggio di un'anziana di Cuneo, padre e figlio a processo per l'episodio di cui era stata vittima un 86enne. Il nipote racconta: non si è mai ripresa dopo il furto, è andata in casa di riposo. Cuneo24.it in copertina, la ferrovia Ceva Ormea, Calderoni del PD dichiara: la regione chiarisca se vuole spostare i fondi. Il consigliere democratico chiede alla giunta trasparenza sul futuro della linea sospesa nella Valle Tanaro e dichiara: oltre due anni di aspettative non possono essere liquidati con un'intervista. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, cambiano le discipline, i valori restano gli stessi, dal ciclismo alla pallapugno, dalla ginnastica al tennis. L'associazione racconta come lo sport possa educare, creare relazioni e offrire opportunità che vanno oltre il tempo di gara. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Con la pesce di Martino, con musica leggerissima, la canzone che hanno portato sul palco del Festival di Sanremo nel 2021. Sono le 7:16, giovedì 30 luglio, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che siate a lavoro, che siate in vacanza. Noi siamo con voi, vi accompagniamo nel corso di questa mattina, nel corso di tutta la giornata. In queste prime ore ci dedichiamo all'informazione, alla musica, ma non possono mancare anche le nostre rubriche come l'Almanacco e dunque l'Accadde Oggi. La scoperta di questo 30 luglio con i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi e alcune curiosità e caratteristiche che sono legate a questa data. Scopriamole insieme subito con Francesco Cataldo.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno "tentar non nuoce" invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1960, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trellini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se non mi trovi, cerca nei tuoi errori. Stefano Del Degan.

0: Kate Bush con Running Up That Hill. Oggi compie 68 anni la cantante, nata il 30 luglio del 1958, un pezzo che è tornato in voga anche negli ultimi anni grazie alla celebre serie TV Stranger Things, ambientata appunto negli anni 80, la canzone è dell'86 e quindi la colonna sonora di tutta la serie TV si basa su quegli anni lì, e una delle canzoni principali e protagoniste è proprio Running Up That Hill di Kate Bush, che noi abbiamo ascoltato e sicuramente le facciamo gli auguri. Continuiamo la nostra mattinata, lo facciamo con il sorriso, con il buon umore delle Badolle Online.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badolle Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badolle ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Ve lo ricordiamo così.
3: Vuoi raccontare la barzelletta?
4: Ah, la barzelletta, sì.
3: Che no, però fallo bene, dai, prima ti è venuto meglio.
4: Allora,
3: un po' più calmo.
4: Ci trovo Maurizio e Maria.
3: Ecco, questo sì.
4: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno, è impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
3: Che scelta.
4: Hai capita? È arrivata?
3: Sì,
4: devo spiegare?
5: No, è arrivata benissimo.
4: Sì, benissimo,
3: no, devo
4: benissimo
3: spiegare.
4: No,
3: ma
4: tante volte. No, perché ci tengo.
3: Tante volte.
5: Che si capisca.
4: Ci tengo.
3: Ma pizza picker.
5: E la giornata fa la differenza.
4: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
3: Va.
4: Che ne dite?

0: per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
1: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura.
0: Oh,
1: ogni
0: sì.
1: mese al suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portano a casa. Non guidare, Luisella, non guidare, perché
2: visto che sei tu c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che poveri.
1: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.

0: E Mika con Live Your Life ci ha accompagnato alle 7.30 di questa mattinata, dunque al tempo con l'informazione, è il momento di aggiornarsi con le ultime Italia Mondo. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: La radio della tua città.
6: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in due settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Utiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
7: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
6: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 30 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura di prima pagina del quotidiano La Stampa per l'informazione locale troviamo il titolo Vendemmia, partenza in anticipo, gli esperti una buona annata, al via una quindicina di giorni prima rispetto alla media registrata negli ultimi anni, resta l'incognita meteo, il debutto previsto la prossima settimana sulle colline di Langa nei filiari del Pino Nero. La foto di apertura di quest'oggi dedicata alle bocce quadrate, talk show con tanti ospiti e campionato italiano nel weekend a Mondovì. Il primo piano approfondisce il titolo di apertura Vendemmia al nastro di partenza da lunedì nei filiari del Pino Nero, un anticipo dovuto al caldo di circa 2 settimane rispetto alla media registrata negli ultimi anni. Gli esperti prevedono una buona annata sotto il profilo qualitativo, anche se resta l'incognita meteo. Troviamo anche le dichiarazioni e le parole del presidente dei Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, che dice la vendemmia si apre con premesse positive per la qualità delle uve e segnali incoraggianti. Sempre in primo piano la fortuna di produrre sulle colline della Langa, troviamo le parole di Roberto Voerzio, produttore La Morra, che dice non c'è posto più vocato e bello di questo, ma per preservarlo occorre entrare alle 6 in vigna, non basta frequentare gli hotel di lusso e i ristoranti stellati. La crisi un po' si sente, inutile negarlo, soprattutto tra i vini di fascia molto alta, l'unica nostra strada è la qualità. Andiamo oltre a pagina 35, due titoli, mezzo secolo tutto dedicato ai più giovani ebrei, 50 anni dell'estate ragazzi dei Salesiani, stasera grande festa nell'oratorio, nello spirito tracciato da Don Binello. E poi ancora addio a Padre Gino, insegnò religione a generazioni di liceali, sabato a Mondovì, funerali del sacerdote. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca, Savigliano si interroga sul tema sicurezza e

l'incidente martedì a 2790 metri di quota a monte del rifugio Morelli Buzzi. La vittima, Davide Ribotta, nella caduta aveva riportato gravi politraumi al bacino e alle gambe. Le operazioni di recupero dei feriti sono state gestite dal servizio regionale di elisoccorso e dai tecnici del soccorso alpino. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. Targato CN, la politica, con Simone Mauro della Lega alla direzione di Cogesi, l'acqua pubblica della Granda si tinge di rosso verde. I posti di comando nei consorzi e nelle società che si occupano del sistema idrico integrato sono pressoché tutti in campo a personalità di area PD e Lega. Regge e si rafforza il patto sancito un anno fa tra il senatore Bergesi e il consigliere regionale Calderoni. Resta da definire la presidenza di Alpi Acque, che spetta a Fossano, di nuovo dunque di area Lega. Q11.it in apertura la cronaca, l'abbraccio per rubare le chiavi di casa, poi il colpo nell'alloggio di un'anziana di Cuneo, padre e figlio a processo per l'episodio di cui era stata vittima un 86enne, il nipote racconta non si è mai ripresa dopo il furto e è andata in casa di riposo. Q124.it in copertina, la ferrovia Ceva Ormea, Calderoni del PD dichiara la regione chiarisca se vuole spostare i fondi, il consigliere democratico chiede alla giunta trasparenza sul futuro della linea sospesa nella Valle Tanaro, oltre 2 anni di aspettative non possono essere liquidati con un'intervista. Idea Web TV e poi chiudiamo. Cambiano le discipline e i valori restano gli stessi. Dal ciclismo alla pallapugno, dalla ginnastica al tennis, le associazioni raccontano come lo sport possa educare, creare relazioni e offrire opportunità che vanno oltre il campo di gara. E per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scopri

0: e filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: In Name of Love ci ha accompagnato all'appuntamento di questo, per questo giovedì 30 luglio con le stelle, come sempre con l'astrologia scopriamo segno per segno lo zodiaco di oggi, cosa ha in serbo per noi l'oroscopo del giorno.
1: Luglio, di nuovo ben ritrovati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna

0: E dopo Michael Jackson con Black or White è nuovamente tempo di lasciare la linea a Francesco Cataldo, che con il suo almanacco ci racconta la data di oggi, 30 luglio, quello che è successo nel passato, i compleanni dei personaggi famosi e molto altro.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: E io e le storie tese con la terra dei cacchi l'abbiamo ascoltata per chiudere il momento al Manacco, perché oggi compie gli anni appunto proprio Elio, il frontman e cantante, che di anni ne fa 65, è nato il 30 luglio del 1961. Siamo giunti alle 8.01 e dunque è il momento di aggiornarsi e di farlo con la redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana infatti l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
1: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
2: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire, ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
1: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale e Pietra Catella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato dissidi tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
2: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
1: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini il nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
3: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo giovedì 30 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura dell'informazione locale del quotidiano La Stampa troviamo vendemmia, partenza in anticipo. Gli esperti, una buona annata al via, una quindicina di giorni prima rispetto alla media registrata negli ultimi anni. Resta l'incognita meteo, il debutto previsto la prossima settimana sulle colline di Langa nei filari del Pino Nero. La foto di apertura di quest'oggi dedicata ai talk show con tanti ospiti e campionato italiano nel weekend a Mondovì. È tempo di bocce e quadre. Il primo piano approfondisce il titolo di apertura, vendemmia al nastro di partenza da lunedì nei filari del Pino Nero, un anticipo dovuto al caldo di circa 2 settimane rispetto alla media registrata negli ultimi anni. Gli esperti prevedono una buona annata sotto il profilo qualitativo, anche se resta l'incognita a meteo. Troviamo anche le parole del presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada. La vendemmia si apre con premesse positive per la qualità delle uve e segnali incoraggianti. Sempre in primo piano troviamo le parole, l'intervento del produttore Roberto Voerzio, produttore della Morra, che dichiara: non c'è posto più vocato e bello di questo, ma per preservarlo occorre entrare alle 6 in vigna, non basta frequentare gli hotel di lusso e i ristoranti stellati, la fortuna di produrre appunto sulle colline della Langa. La crisi un po' si sente, inutile negarlo, soprattutto tra i vini di fascia molto alta, l'unica nostra strada è la qualità. Andiamo oltre, voltiamo pagina. Due titoli, mezzo secolo tutto dedicato ai più giovani, bravi 50 anni dell'estate ragazzi dei Salesiani stasera, grande festa nell'oratorio e lo spirito tracciato da Don Binello. E poi ancora addio a padre Gino, insegnò religione a generazioni di liceali, sabato a Mondovì i funerali del sacerdote. Andiamo oltre a pagina 36, passiamo alla cronaca. Savigliano si interroga sul tema sicurezza e si rivolge al prefetto. Dopo alcune aggressioni e un tentato accoltellamento in città, il consiglio comunale stilerà un documento da inviare a Cuneo. E poi ancora terre con arsenico usate nei cantieri a Bagni di Vinadio, l'ex sindaco a processo con altri due. A pagina 37 ancora la cronaca, morto l'informatico di Cuneo precipitato in alta Valle Gesso, la vittima 62 anni, consulente finanziario, faceva un'escursione con altri tre amici. L'incidente è martedì a 2790 metri di quote a monte del rifugio Morelli Buzzi, la vittima Davide Ribotta nella caduta aveva riportato gravi politraumi al bacino e alle gambe. Le operazioni di recupero dei feriti sono state gestite dal servizio regionale di elisoccorso e dai tecnici del soccorso alpino. Da gennaio 3 sono i decessi sulle montagne, in due casi sci alpinisti travolti dalle valanghe, dalla Valvaraita al Monviso. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web alle 8:10. Cominciamo da targato CN, in apertura con Simone Mauro della Lega alla direzione di Cogesi. L'acqua pubblica della Granda si tinge di rosso verde. I posti di comando nei consorzi e nelle società che si occupano del sistema idrico integrato sono pressoché tutti in capo a personalità di area PD e Lega. Cunodice.it apre con la cronaca, l'abbraccio per rubare le chiavi di casa, poi il colpo nell'alloggio di un'anziana di Cuneo, padre e figlio a processo per l'episodio di cui era stata vittima un 86enne. Il nipote racconta: non si è mai ripresa, dopo il furto è andata in casa di riposo. Cuno24.it in primo piano, nasce Sinergia CN, lista civica per Cuneo 2027, progettare la città nei prossimi 25 anni. È nata Sinergia CN, nuova lista civica cunese in vista delle elezioni 2027, tra i temi transizione energetica, parco fluviale, cultura e sicurezza. 14 fondatori, coalizione aperta a nuove collaborazioni, a nuovi contributi, scusate. Idea Web in apertura, cambiano le discipline, i valori restano gli stessi, dal ciclismo alla pallapugno, dalla ginnastica al tennis. Le associazioni raccontano come lo sport possa educare, creare relazioni e offrire opportunità che vanno oltre il campo di gara. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.

0: pensa, se metti ancora una volta piange il telefono ti uccido.
1: Non ho più usato quelle cose.
0: No, lo stai facendo ancora, t'ho beccato di recente. E poi è l'unico al mondo che suona ancora i teppisti dei sogni. Ah, ti segnalo la bottega dell'arte, amore nei ricordi, che non la metti mai.
1: Lo saremo probabilmente poi, più tardi.
0: Ascolta, un'altra cosa, Genova e Stefan, ah, che non li metti mai. Perché
1: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Certo, guarda, io negli anni 70 c'ero e già.
1: E io stavo arrivando. Ancora non ero per strada.
2: C'era anche un'Angelita che gli suonava.
0: No, se mette quella lo licenzio.
1: Ah, sì, mi ricordo.

0: chiacchiere e buon umore.
1: Scusa, scusa, socio, volevo dirti che io non ho trovato il vestito di Kate di quel colore lì, ma io mi sono comprata una maglia.
2: Cioè, di quel colore?
1: Sì, e mi avvicino.
2: Ah, sì, sì, sì. Beh, costa 450 euro, mi pare, quel vestito.
1: Però non ce l'è più.
2: Bisogna.
1: Volevo fare la principessa per un giorno.
3: Ma hai trovato lui?
2: Chi prima arriva bene alloggia.
3: Perché sai, lei è una principessa grazie a lui.
1: Beh, ma lei aveva quel vestito lì, capi? Mi porto avanti. Ho comprato già la maglia.
2: Che magari il colore porta bene. Sai che dicono che comunque certi colori attirano.
1: Sentite, stavo guardando la fotografia di una cosa molto simpatica. Hanno inventato un tapirulan per i cavalli, a proposito di ginnastica.
2: Ah, sì.
1: Che è una figata.
2: Ci mancava.
1: Sì, lui così va al trotto, ma non rompe. Sta sempre lì.
3: Sì, come mettere i crescetti in lavatrice, così girano
1: sempre. Attenzione, attenzione.

0: 8:22, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti e bentornati se vi siete appena collegati sulle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Diamo ancora spazio alla musica che ci tiene compagnia nel corso di questa giornata insieme all'informazione, alle nostre immancabili rubriche. Lo facciamo con l'ultimo singolo di Fra Quintale di questo 2026, Aranciata, ma prima qualche istante di pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: 7.32, dunque è il momento di lasciare spazio all'informazione con gli aggiornamenti Italia-Mondo, la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid di risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
2: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
1: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
3: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
4: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
5: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
6: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece scorrevole. Ci spostiamo infine in provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 4. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

appuntamento con l'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Vediamo i principali titoli, cominciando dalla prima pagina del settimanale La Guida. Cuneo fa il conto delle spese, l'assessore Fantino: parlare di tagli è semplicistico, ragioniamo di giorno in giorno analizzando richiesta per richiesta. Il bilancio è solido, ma la spesa corrente è in pericoloso aumento. Pesano le mancate contribuzioni dello Stato, gli oneri dell'energia, l'inflazione e le future spese di gestione dei costosi progetti PNRR. La foto di apertura di quest'oggi, agosto, nelle valli e nei paesi, un calendario di appuntamenti giorno per giorno: feste patronali, concerti, mostre, escursioni, sport, spettacoli e gastronomia. Sempre in prima pagina, la siccità mette in crisi l'agricoltura e impone di trovare soluzioni. Caldo record e raccolti a rischio, l'urgenza degli invasi. E poi ancora le RSA sul territorio dell'ASL CN1: sono 1823 gli anziani non autosufficienti in attesa dell'inserimento in convenzione. Per concludere la prima pagina per questa settimana della guida, Autovelox: le nuove norme spengono 17 postazioni nella Granda, mentre rimangono 62 i dispositivi in regola. Passiamo adesso alle aperture dal web. Con la fedeltà di Fossano arriva la quarta ondata di calore, anche le minime notturne saranno al di sopra della media, il picco giovedì prossimo. Gazzetta d'Alba, Monchiero Barolo: nuova pavimentazione su oltre 4,5 km, conclusi i lavori dopo la posa della nuova condotta ALAC, migliorata la viabilità tra Monchiero, Monforte e Barolo. Il Savigliano in apertura: nessuna emergenza sicurezza, Savigliano resta una città vivibile, il dibattito in consiglio comunale in seguito ai recenti episodi. Il Corriere di Saluzzo in apertura: Cavaller Leone, scongiurata la chiusura del plesso scolastico, la scuola primaria è salva, cittadini, famiglie, alunni, tutti possono tirare un sospiro di sollievo. La scuola elementare Vittorio Rena non chiuderà, è quanto si apprende dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito arrivata nelle scorse ore, che di fatto mette al riparo l'istituto scolastico di Piazza Santa Maria dal rischio di vedere svuotati i propri banchi e le proprie aule.

0: Giorgia con Parlami d'amore, una canzone del 1999, 27 anni fa dunque usciva questo pezzo. E a proposito di queste curiosità, dei compleanni, delle ricorrenze, dei fatti storici, a parlarcene meglio è Francesco Cataldo, che come sempre con il suo almanacco ci racconta tutto quello che si nasconde dietro questo 30 luglio. Per farvi un esempio vi anticipo qualche curiosità: oggi è il 211° giorno dell'anno e siamo nella 31esima settimana, ma il resto ce lo racconta appunto Francesco Cataldo.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C. l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca.

Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nella Vellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: E spegne 85 candeline quest'oggi 30 luglio 2026 l'autore e cantante Paul Anka. Noi l'abbiamo ricordato e celebrato con la sua Put Your Hand on My Shoulder. Era il 1941 quando appunto nasceva, dunque 85 anni. Diamo ancora spazio alla musica, lo facciamo con la musica italiana. Loredana Bertè, Ragazzo mio, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

Loredana Bertè con Ragazzo Mio. Rimaniamo sempre in Italia, ma dal 1984 ci spostiamo al 2026 con Eddie Brock, che dopo il debutto sanremese si presenta quest'estate, l'appuntamento con l'estate, con un nuovo singolo, Bel Venerdì. E poi ancora spazio all'informazione con gli aggiornamenti Italia Mondo.

0: Sono le 9:01.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana infatti l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
2: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai 2 attivisti tedeschi arrestati.
3: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti legalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
2: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
3: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero grazie alle motovedette sono state ultimate solo il giorno seguente.
2: Il tennis: Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena 3 game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo 30 luglio con i titoli di cuneo della nostra provincia in apertura del quotidiano La Stampa. Per la sezione informazione locale troviamo vendemmia, partenza in anticipo, gli esperti una buona annata al via, una quindicina di giorni prima rispetto alla media registrata negli ultimi anni. Resta l'incognita meteo, il debutto previsto la prossima settimana sulle colline di Langa nei filiari del Pino Nero. La foto di apertura di quest'oggi dedicata alle bocce quadre, il talk show con tanti ospiti e campionato italiano nel weekend a Mondovì. Il primo piano di quest'oggi approfondisce il titolo di apertura, vendemmia al nastro di partenza da lunedì nei filari del Pino Nero, un anticipo dovuto al caldo di circa 2 settimane rispetto alla media registrata negli ultimi anni. Gli esperti prevedono una buona annata sotto il profilo qualitativo, anche se resta l'incognita meteo. Troviamo poi le parole del presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, che dichiara: la vendemmia si apre con premesse positive per la qualità delle uve e segnali incoraggianti. Sempre in primo piano troviamo l'intervento di Roberto Voerzio, produttore La Morra, che dice: la fortuna di produrre sulle colline della Langa, non c'è posto più vocato e bello di questo, ma per preservarlo occorre entrare alle 6 in vigna, non basta frequentare gli hotel di lusso e i ristoranti stellati. La crisi un po' si sente, inutile negarlo, soprattutto tra i vini di fascia molto alta, l'unica nostra strada è la qualità. Voltiamo pagina e andiamo oltre con mezzo secolo tutto dedicato ai più giovani. Bra, i 50 anni dell'estate ragazzi dei Salesiani stasera, grande festa nell'oratorio, nello spirito tracciato da Don Binello. E poi ancora sempre a pagina 35, addio a padre Gino, insegnò religione a generazioni di liceali, sabato a Mondovì funerali del sacerdote. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Savigliano si interroga sul tema sicurezza e si rivolge al prefetto. Dopo alcune aggressioni e un tentato accoltellamento in città, il consiglio comunale stilerà un documento da inviare a Cuneo. E poi ancora terre con arsenico usate nei cantieri a Bagni di Vinadio, l'ex sindaco a processo con altri due. A pagina 37 ancora la cronaca: morto l'informatico di Cuneo precipitato in alta Valle Gesso. La vittima, 62 anni, consulente finanziario, faceva un'escursione con altri tre amici. L'incidente è martedì a 2790 metri di quota a monte del rifugio Morelli Buzzi. La vittima, Davide Ribotta, nella caduta aveva riportato gravi politraumi al bacino e alle gambe. Le operazioni di recupero dei feriti sono state gestite dal servizio regionale di elisoccorso e dai tecnici del soccorso alpino. E poi ancora un titolo: dalla Valle Maira al Monviso, da gennaio sono 3 i decessi sulle montagne, in 2 sono casi sci alpinisti travolti da valanghe. E questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora una volta le aperture dal web, cominciando da targato CN. In home page la cronaca: controlli dei carabinieri a Saluzzo, scoperti addetti alla sicurezza privata non in regola nei locali, riscontrato in 2 occasioni l'impiego di personale non iscritto nell'elenco della prefettura, oltre all'irregolarità sul numero di operatori previsti dai piani di sicurezza sulla comunicazione preventiva. Cunodice.it in apertura: anziane truffate da finti venditori, porta a porta, sgomitata banda che aveva colpito anche nella Granda. Sarebbero oltre 1200 le vittime del raggiro messo in atto da un'organizzazione con base a Padova, rinviati a giudizio 6 responsabili. Cuneo24.it in primo piano invece la politica: nasce sinergie CN, lista civica per Cuneo 2027, progettare la città dei prossimi 25 anni. È nata sinergie CN, nuova lista civica cunese in vista delle elezioni 2027. Tra i temi: transizione energetica, parco fluviale, cultura e sicurezza. 14 fondatori, coalizione aperta a nuovi contributi. Vediamo ancora la apertura di Idea Web TV: cambiano le discipline, i valori restano gli stessi. Dal ciclismo alla pallapugno, dalla ginnastica al tennis, le associazioni raccontano come lo sport possa educare, creare relazioni e offrire opportunità che vanno oltre il campo di gara. E con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia per oggi è tutto. I prossimi aggiornamenti e l'appuntamento con l'informazione tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: La mia banda suona rock con Ivano Fossati, canzone storica. Questa però è la versione di Laura Pausini.

Diamo ancora spazio alla musica dopo Laura Pausini nella sua versione della Mia banda suona il rock. Andiamo nel 2002 con Alcazar, Don't You Want Me. E poi spazio all'informazione con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guarda sigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente è chiuso il tratto fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti forti rallentamenti sulla tratta. Consigliamo ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: entriamo nella mezz'ora in cui approfondiamo l'almanacco di quest'oggi, soprattutto dal punto di vista musicale. Suoniamo, celebriamo, ricordiamo tutte quelle persone, quei personaggi musicisti che in qualche modo sono legati alla data di oggi, 30 luglio, e al mondo appunto musicale. Prima di farlo però scopriamo ancora nel completo quelle che sono le curiosità e gli accadimenti storici per il 30 luglio. Lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo e l'Accadde Oggi.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La Chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena. Il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C., l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1960, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trellini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Parliamo quest'oggi è quello di Kate Bush, che di anni ne fa 68, nata il 30 luglio del 1958. Già questa mattina presto, nelle prime ore, avevamo suonato Run Up That Hill, adesso abbiamo suonato Babushka, appunto per celebrare questo compleanno della cantautrice e musicista. Passiamo a un altro compleanno, che è quello di Jimmy Cliff, nato nel 1944, purtroppo ci lasciava circa un anno fa nel novembre del 2025, quindi noi lo ricordiamo e lo celebriamo qui su Radio Piemonte Sound Amica Radio con Many Rivers to Cross.

Edoardo Bennato con Ogni Settimana, il suo singolo di questo 2026, ci ha accompagnato, introdotto nel panorama musicale italiano, e oggi si celebra il compleanno di Elio, di Elio e le Storie Tese. Recentemente è stato in concerto proprio qui a Cuneo, in piazza Galimberti. Abbiamo suonato prima già una sua canzone per fargli gli auguri, facciamo il bis anche con lui, e lo facciamo con Vacanza Alternativa, che insomma un po' ci sta per il periodo in cui ci troviamo. Invece che andare al mare, il ragazzo preferisce andare alle terme con la nonna. Un po' di questo che parla la canzone, una vacanza alternativa, e chissà quanti di voi stanno cercando delle alternative a questo caldo e al mare, piuttosto magari la montagna o qualche viaggio turistico magari al nord dell'Europa alla ricerca del fresco. Elio e le Storie Tese, Vacanza Alternativa.

0: Fiorello con Il cielo, 32 anni fa era il singolo più venduto in Italia. Da festeggiare i compleanni ci siamo spostati un po' sulle classifiche per appunto celebrare questo traguardo che Fiorello raggiunse nell'estate del 94, il 30 luglio. Continuiamo a dare spazio ancora alla musica e ai compleanni, lo facciamo con Paul Anka ogni volta, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Paul Anka con Ogni Volta, il cantante canadese naturalizzato statunitense, oggi compie gli anni, ne fa per 85 anni, nato nel 1941, appunto ha avuto grande successo con i suoi pezzi, ha avuto l'opportunità di cantare anche in italiano, di interpretare brani di autori italiani e lo fece, il più celebre Ogni Volta, quello che abbiamo ascoltato, che ha presentato anche al Festival di Sanremo del 1964. Siamo giunti alle 10 in punto di questo giovedì 30 luglio, è dunque il momento di sentire cosa ci aspetta per questa giornata secondo l'astrologia, secondo le stelle, segno per segno con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 30 luglio, di nuovo ben ritrovati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna domani.
3: We'd like to do something now which we've never ever done before, and it's a track of our new LP. And this song's called Yesterday. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks.

E dai Beatles in questa versione live di Yesterday concludiamo il momento al manacco della giornata, il momento dell'accade oggi, e torniamo un attimo al presente, al 30 luglio del 2026, perché oggi è l'overshoot day per il 2026. Che cosa significa? Nella data di oggi abbiamo esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare per quest'anno, e dunque da domani saremmo in debito ecologico, così si dice, il termine corretto per dire che appunto da domani staremo consumando delle risorse che la Terra non è in grado di rigenerare, andiamo dunque in debito negli anni successivi. A tal proposito, per collegarci una canzone, ascoltiamo Michael Jackson con Earth Song, una canzone che aveva appunto scritto e inciso come un'invocazione globale per la salvaguardia della natura, degli animali e delle risorse terrestri. Michael Jackson, Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: E sulle note di Earth Song di Michael Jackson io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Come sempre vi do appuntamento a domattina dalle 7 alle 9.30 con l'appuntamento con l'informazione, gli aggiornamenti a carattere locale ma anche mondiale e nazionale. Non si ferma qua comunque la mattinata su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, continua, lo facciamo con le risate, il buon umore, del meglio, delle badole online, come sempre, che celebrano 25 anni di storia, programma cult di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: E si dia inizio allo spettacolo!
2: Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles Levadoles.

0: Monte Sound 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Ragazzi, voglio salutare degli amici che erano ieri sera a cena con me, ma soprattutto, sai, il nostro Pietro era a cena al tavolo vicino a me con ben 6 norvegesi, 6 ragazze molto giovani, carine, 6 norvegesi. Allora lui chiamalo fesso, lui che continuava a parlare in inglese forte, perché poi sai quando è così ti gasi, no? E allora ti piace anche fare un po' lo spatusca e tutti gli altri vicini. Gli uomini del mio tavolo, vedendo che lui era in difficoltà con 6 donne,
1: gestirne 6 è complicato.
0: Hai capito? È complicato. Allora cosa fa? Gli hanno dato una mano.
1: Beh,
0: allora,
1: chiaro. Bravi capito? Uomini del tavolo vicino, si fa così.
0: Si fa così. E dovevi vedere con
1: quindi hanno mollato voi donne al tavolo e sono espatriati.
0: No, proprio così. Perché poi quelle ragazze potevano essere non le figlie, ma dico le nipoti.
1: Ma il problema dov'è?
0: No, il problema è che volevo salutarli, perché poi queste ragazze hanno scaricato tutte le app, perché Pietro ha fatto su una pubblicità pazzesca, quindi queste ragazze sicuramente stamattina stanno ascoltando e hanno detto metteci delle canzoni norvegese. Alejandro Jubakit, Gabriel Fenferforski. Allora a un certo punto lì fuori dal locale, per la gioia dei vicini, abbiamo cantato insieme io, le norvegesi e Pietro, mamma mia, il ritornello solo, simpatiche e bravi anche i nostri maschi, sono proprio adoperati per la promozione del territorio e della fauna maschile cuneese, no, per carità, Luca II, poi Frank.

Cecilia, ma ci vogliono proprio questa mattina, perché insomma loro sono svedesi, ma la Norvegia è vicina vicina. Allora permettetemi di salutare i miei compagni di viaggio, che sono, beh, innanzitutto Donatella, la mia compagna di viaggio numero uno, poi Luca, vado a macchine, poi Alberto e Denise, e poi l'auto numero uno, la auto top, Federico, Stefania e Lauretta, Franco, Vanna e Salvatore Ande. Questi sono i miei compagni di viaggio con cui ho vissuto 10 giorni molto belli in Norvegia, e quindi insomma dovevo salutarli, ma soprattutto dobbiamo ricordare dei momenti molto carini, molto simpatici, e uno di questi vede questo sottofondo musicale, quello di Britney Spears. Questa è una canzone che abbiamo fatto al karaoke in Norvegia, yeah! E con i ricchi e poveri siamo andati veramente molto forte, vero? Ve lo devo raccontare. Ma con Britney Spears, beh, Stefania è stata veramente molto molto molto molto molto molto top. Comunque Il sole di mezzanotte è una figata, no? L'ho visto proprio benissimo, ma è una figata. Ben ritrovati, buongiorno, siete su Radio Piemonte Sound, amica.

bella questa versione di Leo Gassman con Un giorno credi, un pezzo di Edoardo Bennato, una gran bella edizione. Beh, tra le canzoni, tra quelle che insomma hanno fatto parte della mia colonna sonora di questa vacanza bella che, di cui vi sto raccontando, c'è anche Aretha Franklin con You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Woman, cantare in norvegese con Sarà perché ti amo, ce l'abbiamo fatto nella nostra insomma, tabella di marcia. Questa è una canzone che è incredibile, ovunque tu vada, se canti questa canzone, poi

cosa, ma c'è ancora un omaggio che devo fare. Allora, partire in vacanza con persone che non conosci è una cosa a mio parere bellissima, ma trovare due turche insieme è una cosa che è assolutamente molto... Scusate, ecco, ho dimenticato di registrare. Stavo dicendo, partire in vacanza con persone che non conosci è curioso, ma trovarsi con due persone che arrivano dalla Turchia, una da Istanbul e l'altra più o meno vicino, che poi vivono in Italia, è assolutamente strano.

0: Un omaggio alla Turchia, in questo caso sono le 10.29, quindi dobbiamo lasciare la linea alle news.
1: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio. Shopping estivo quotidiano.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Incornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento. Sentiamo.
7: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Muoversi in Piemonte. Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta, per un incidente chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti rallentamenti sulla tratta. Si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: Adriano G con Jovanotti, questo è un pezzo dedicato all'estate e alla passione che ha Lorenzo Jovanotti per la bicicletta, pedala e batteria. Molto bella questa canzone.
1: Scrivi alla nostra

0: aspetta.
1: Lo sai che anche gli uomini adesso vengono definiti gatto morto o gatto morti?
2: Ecco, ecco.
1: Ti piace, è giusto, la cosa?
2: È giusto. No,
1: perché solo le donne una volta erano gatte morte e sono veramente...
3: Allora, gatta morta vuol dire persona che maschera un'indole aggressiva e malevola sotto un aspetto dolce e mansueto.
1: Esatto.
0: Non è un gatto morto, è arrivato il nostro Pantino.
4: Buongiorno ragazze.
0: No, è un micio sveglio.
4: Buongiorno.
0: Non un gatto morto.
4: Perché si parla di gatti morti?
1: Perché anche gli uomini adesso vengono definiti gatti morti.
4: Giusto, giusto, sì, sì, sì, sì.
1: E la gatta morta è colei che fa finta di essere sempre bellina, disponibile, bla bla bla, e poi può.
4: E quello, allora, l'uomo gatto morto è quello per cui tu non sei mai abbastanza, mettiamola così.
2: No, no, ti cerca, no, ma direi... non conclude mai, c'è scritto.
4: Cioè, no, allora dei problemi.
1: Un gatto morto.
4: Cerca, quello sì che dei mai. Problemi. Cioè, come fai a non concludere mai? Ma perché? Perché? Che problemi hai?
0: La socia quando ride così, perché vede le cose su di sé, no? E allora ride, sì, ride, ride, sì. Ride, no, perché sta pensando,
2: passo,
0: sta pensando il suo
2: presepe,
0: lui.
2: Capito?
1: Un presepe.
4: No, adesso non associare i presepi ai gatti morti mi sembra una cosa.
1: Socia, presepi, ci sono anche il bue, l'asinello e le pecorelle.
2: Gli asinelli.
1: Perché tu dici bue, asinello, tutti con le corna?
4: No, no,
1: no, beh, l'asinello non le ha, il bue sì.
4: Ha solo le orecchie lunghe l'asinello.
1: Esatto, le orecchie lunghine, però.
4: Carino, è carino, ogni tanto raglia, ma poi è buono.
1: Sì,
4: sì, sì.

Chiudo l'appuntamento speciale di questa mattina con la nuova di Achille Lauro, La città degli angeli. Ritorna Achille Lauro con un bel singolo, ma ormai ci ha abituato, uno più bello dell'altro. Grazie per essere stati con noi sulle Badole Online, un appuntamento un po' particolare quello di questa mattina. Domani tutto regular e vi lascio con Pianeta Italia di Lorenzo. Un bacio a tutti, ciao, a domani.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta.

Avete riconosciuto entrambi i protagonisti del duetto? Bene, se non l'avete fatto ve lo diciamo noi. Erano Mina con gli Audio 2 in coppia nel 1994, pensate, quindi con Rotola la vita. Parte così Pianeta Italia, saluti a tutti da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, benvenuti, se è la prima volta naturalmente che siete in nostro ascolto, vi ricordo che ogni giorno navighiamo tra gli anni 80, 90, 2000 della musica italiana, se avete voglia di farci anche la vostra segnalazione, è ben accetta, l'indirizzo lorenzo@radiopianeta.it oppure pagina Facebook ufficiale Pianeta Italia Lorenzo.

prossimi minuti sono dedicati a un veramente a un grande della musica italiana. Sto parlando di Pino Daniele e un pezzo altrettanto straordinario, secondo me, dal titolo Quann Chiove.

0: piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shopping.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
3: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un grande abbraccio da Paolo Soleani. Ciao!

0: saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Da Giovanni Malagò a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Grazie per la vostra opera, per il vostro contributo, tributo di servizio per tutto il mondo dello sport, di base, di vertice. Credo che oggi più che mai è indispensabile che voi raccontiate, diciamo, con la vostra voce, con le vostre testimonianze il mondo dello sport. E non posso che esservi grato. Viva Radio Piemonte Sound. Da Giovanni Malagò, grazie, auguri e complimenti a Radio Piemonte Sound.

d'estate del 1984 con Shalpi and Cigarettes and Coffee partecipa al Festival Bar del 1984. Vi consiglio una cosa: andate a cercare il video su YouTube. L'audio non sarà dei migliori, ma il video è molto bello, molto simpatico. E poi, insomma, ci riporta la mitica atmosfera del Festival Bar, che non so se ricordate, ma era fantastico. Ogni anno l'estate si aspettava in diretta dall'Arena di Verona il Festival Bar, evento unico, straordinario per la musica italiana, e non solo, perché ospitoni a livello internazionale, a livello mondiale. Mamma mia, ragazzi, altro che stelle.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: 100% estate, 100% successi. Radio

0: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, The Rock and Roll.
1: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista De Negrita.
2: Ciao, sono Rodrigo De Negrita, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Sono le 12:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'immigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
4: Intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
2: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di Frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
3: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
2: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
3: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
2: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Buon estate con Radio Piemonte Sound.

0: una canzone che non è suonatissima purtroppo del grande vasto repertorio della Gianna Nannini Nazionale, ma secondo me merita assolutamente riascolto radiofonico, soprattutto all'interno di Pianeta Italia.
1: Meravigliosa creatura Gianna Nannini.

Però Lucio Battisti ci stava oggi, calzava, non so, mi sentivo di far brillare qualche cantautore. E quindi Lucio Battisti, Una donna per amico, classici, ovviamente, 1980.

0: Nomadi, tu che conosci il mare? No, il titolo è Gli Aironi Neri, 1991, la grande voce di Augusto D'Aoglio. Questo è Pianeta Italia, solo musique italienne.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

cantata da Caterina. Questa volta, quest'oggi, ascoltiamo una canzone che propone un disco per l'estate nel 1994. Il brano era Favola Semplice.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Ed è almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Che ne dite come partenza di quest'oggi? Ci poteva stare la compagnia, il grande Lucio Battisti. I più giovani senz'altro avranno conosciuto questo brano non molti anni fa grazie alla versione De Vasco. Ma io personalmente, nonostante apprezzo tantissimo Vasco Rossi, grande interprete, grande protagonista, grande cantautore, ma di questo pezzo adoro la versione originale del grande Lucio.

0: artisti, artisti meteora, insomma tutto ciò che può, che ci può riportare a un'emozione di quel fantastico decennio. Quest'oggi siamo andati nel 1979 con Franco Simone, il brano era A quest'ora.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 13:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
4: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
2: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
3: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
2: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno, i ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona, in seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
3: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
2: Lo sport e la pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: l'archivio ricco e nascosto di Michele Zarrillo. Ripeschiamo dal 1982 il brano dal titolo Quanto, mamma che romanticone. Beh, sempre stato lo devo dire sul genere molto romantico, però in questo caso queste canzoni di quando era veramente giovane è fantastico ricordarle, riportarle alla radio e ripescarle.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

0: cui Renatone si vedeva veramente sui palcoscenici di mezza, se non di tutta Italia, truccato, travestito in vari modi. Dal 1976 per tutti i sorcini abbiamo ripescato Renato Zero con Un uomo da bruciare.
1: Radio Piemonte Sound, estate da vivere.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioaisogni.it.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono Rama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

Io sono convinto che all'ascolto ci saranno un sacco di persone che l'hanno quasi odiato questo pezzo, e anche il cantante Marco Masini, ma sono altresì convinto che ci sono un sacco di persone nel nostro ascolto che hanno adorato questa canzone e che si sono innamorati, e chissà quanti l'hanno dedicato questo pezzo. 1990, la storia di Marco Masini che parte con Ti innamorerai.

una canzone che Rosalino, che Ron, ha preso e tradotto in italiano. Il brano internazionale era del 1982 di Daryl Hall e John Oates dal titolo I Can Go For That. Questa

di Adriano Celentano dal titolo I miei americani, in particolar modo precisamente il 26esimo album di Celentano, pubblicato appunto dall'84 dal clan Celentano. Allora, dopo una serie di lavori pubblicati per il mercato estero, per il mercato estivo, perdono, Adriano torna a pubblicare un disco per il periodo natalizio, sfruttando i passaggi televisivi dei programmi più seguiti dell'epoca. Il titolo, che riassume fedelmente i contenuti dell'album, rappresenta una sorta di continuità col precedente album Deus, anch'esso interamente composto da classici internazionali del rock and roll e in generale degli anni 50-60. Anzi, a dispetto del titolo che rimanda ai successi d'oltreoceano, qui sono presenti due canzoni che di americano hanno ben poco, tra le quali Michelle, successo dei

corsi senza tempo, diciamo, perché è composto da 11 tracce, tra cui il contadino Michel, bisogna far qualcosa, sono un fallito, maledetta televisione, Susanna, la grandissima, questo vecchio pazzo mondo che poi successivamente rifece anche in coppia con il Liga, il cantante folle, cara baby sei nel mio destino, e poi c'è la canzone, è davvero una melodia, ma allo stesso tempo una grande poesia, si intitola Fumo negli occhi. Anche questa è una cover rifatta da Adriano nell'album I miei americani del 1984.

è uno dei miei, devo dirlo, è uno dei miei artisti preferiti, e che ne so, mi sono sempre piaciute le sue canzoni, anche se le ho conosciute molto dopo. Sto parlando del pirata Julio Iglesias. Anche il figlio ha fatto delle belle canzoni, ovviamente.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Sono le 14:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
4: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
2: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
3: È stato spinto l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
2: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
3: Gli esteri: il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
2: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche istante e poi sarà speciale Festival Bar. Anche oggi con voi su Radio Piemonte Sound ripercorreremo oltre 40 anni di storia in musica. Le vostre estati più belle dal 1964 al 2008. A tra poco!
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.
4: Le hit dell'estate sui palcoscenici di Festival Bar. Riascoltiamoli miscelandoli con i successi di oggi.
5: Con Mirko Bencibeni.

nuova puntata dello speciale Festival Bar, la storia della musica dell'estate dal 1964 al 2008 attraverso la manifestazione canora per eccellenza della stagione più calda dell'anno. Loro arrivano dagli Stati Uniti, si chiamano Anson e parteciparono alla Festival Bar del 1997 con questa Mbop, canzone che pensate vinse anche nella categoria miglior canzone agli MTV Music Europe Awards 1997. Ci spostiamo immediatamente alla Festival Bar del 2000 che fu vinto dai Luna Pop di Cesare Cremonini. Loro parteciparono con Qualcosa di Grande e 50 Special. Qualcosa di Grande fu la canzone che trionfò, la vincitrice assoluta, mentre 50 Special fu comunque eseguita durante quell'estate. Il primo singolo che ci riporta indietro di un ulteriore anno al 1999. I Luna Pop, buon riascolto.

al bar dal 1964 al 2008. In questo caso i bolognesi Luna Pop di Cesare Cremonini. Loro si sono formati nel 1999 e si sono sciolti ufficialmente nel 2001. Di lì in avanti poi il buon Cesare Cremonini ha intrapreso una brillante carriera da solista. Ma continuando ad occuparci di vincitori del Festival Bar, vi porto ora al 1989, edizione condotta da Jerry Scotti e Susanna Messaggio, che fu vinta da Raffaele Riefoli in Arte Raff. Lui partecipò con due brani, uno era La Battaglia del Sesso, l'altro era Ti Pretendo, già partito in sottofondo, un'altra di quelle canzoni che conosciamo a memoria, mentre Edoardo Bennato con l'album Abbi Dubbi vinse la sezione 33 giri. Siamo pronti a riascoltarci il vincitore dell'89.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Tra poco sarà ancora protagonista lo speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound, che parcheggiamo per qualche istante per una incursione in un'estate più recente.
4: Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso il sapore dell'estate, dalla tua

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

state ascoltando Speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivieni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
1: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza, un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
0: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

dal Festival Bar 1990 presentato da Gerry Scotti e Susanna Messaggio in onda su Italia 1, riascolteremo I Can Stand It dei 24/7. Subito però dal Festival Bar 1980, Rettore, Cobra.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Tra poco sarà ancora lo speciale Festival Bar a regalarci e a portare nelle vostre radio la musica delle vostre estati più belle tra il 1964 e il 2008, ma ora arriva uno dei tormentoni del momento.

0: 10 alle Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Restate con noi, Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
3: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
4: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
3: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
4: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle Hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

Al bar 1982 abbiamo ritrovato un personaggio che è tutt'altro che una meteora. Negli anni 70-80 ci ha regalato un sacco di successi importanti. Lui si chiama Franco Simone e Sogno della Galleria è un brano tratto per l'appunto dalla doppia compilation, dal doppio 33 giri nei negozi di dischi Festival Bar 1982. Ci spostiamo ora parlando di vincitori al Festival Bar 1976, che fu vinto da Gianni Bella con Non si può morire dentro, mentre il disco verde andò a Riccardo Fogli, l'ex Pooh, con un brano molto bello che siamo pronti a riascoltarci insieme. Si intitola Mondo.

Mondo Festival Bar 1976, speciale Festival Bar. Io sono sempre Mirko Bencivenni. Il nostro viaggio nella storia della musica prosegue non alla grande bensì alla stragrande, attraverso i vincitori degli anni 70. Nel 1977 vinse Umberto Tozzi con Ti Amo. I vincitori invece del 1978 furono gli Alunni del Sole con Liu e Kate Bush con Wuthering Heights, mentre per il concorso Disco Verde Pino Daniele con Caccalore e Walter Foini con Una Donna Una Storia. Proprio Walter Foini, il protagonista dei nostri prossimi minuti in musica. Ancora buona estate, sole, caldo, mare, come recita il nostro jingle, e naturalmente, ovviamente, speciale Festival Bar.

0: la grande musica di Speciale Festival Bar e New Hit.
1: Flessivo Bar con Mirko Bencivendi.
2: Amici, ricordiamo ora l'estate 2022. Tra i tanti personaggi, Aurora Ramazzotti si fece promotrice della campagna Libera i Capezzoli e così, in vacanza alle Oglie con gli amici, posò con il seno al vento. Mentre, d'altro canto, Arisa ha 40 anni, sempre più hot. Nel suo repertorio di immagini social e bollenti non mancavano topless da urlo. Anche Alessia Marcuzzi, che di anni ne aveva 50, sfoggiò in quell'estate scatti fuori di seno imperdibili. Mentre il terzo singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2022 era di Annalisa, bellissima.

estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.

0: Sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound. Ora le news, poi torneremo a fare girare i dischi dello speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'associazione stampa parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal garante per la privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Enrico e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

da Firenze con furore Paolo Vallesi con Non mi tradire. Tra le tante recensioni audio e video recuperate in rete sul Festival Bar, me ne ha colpito una in particolare. Dice: al Festival Bar abbiamo sentito canzoni che poi non se ne sono più andate dalla nostra testa, e i cantanti si perdonava proprio tutto, anche il playback un po' strabico. Quando poi a salire sul palco era lei, Sabrina Salerno, i maschietti perdonavano davvero tutto. È come dare torto agli amici che scrivono queste parole. Sabrina Salerno, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre negli anni 80 come cantante, ottenendo un successo assolutamente a livello europeo, in tutta Europa. Pensate che, avendo venduto oltre 20 milioni di dischi, risulta essere tra gli artisti che hanno venduto maggiormente all'estero. Sabrina Salerno, a tutto volume l'autoradio.

Festival Bar 1988, nello speciale Festival Bar di oggi, Sabrina Salerno con Mai Chico. Torniamo ora in Toscana, sì, ci siamo stati qualche istante fa con Paolo Vallesi, ci torniamo perché dalla Compilation Blue Festival Bar 2008 sto per regalarvi i Baustelle di Francesco Bianconi. Loro si sono formati nel 1996 a Montepulciano in Toscana e nel 2008 avrebbero dovuto presentare, se fosse andata in porto la manifestazione, la loro hit dell'estate, Colombo.

se ne andava all'età di 93 anni Lina Wertmüller, prima donna a essere candidata come regista all'Oscar nel 1977 con Pasqualino Sette Bellezze. Ha firmato film indimenticabili segnando la storia della commedia italiana con titoli come Mimi Metallurgico, Ferito nell'Onore, Fin d'Amore d'Anarchia e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. In quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Crazy Love, Marrakech.

0: Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
5: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non appaiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I OTAB si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
4: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
5: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion. Individuata per la prima volta in Italia, gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
4: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
5: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte.
5: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi con Mirko Bencivenni.
6: Le canzoni dell'estate.
7: New Hit, le ultime uscite discografiche.
8: Sono Fulminacci.
9: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: due edizioni del Festival Bar, 10 anni di differenza, grande musica alla radio. Dal Festival Bar 1992, tra qualche istante Roberto Vecchioni ci dice "Voglio una donna". Subito invece, dal Festival Bar 2002, arriva lui, Zucchero Sugar Fornaciari. Lui invece ci dice "Sento le campane".
1: Sì.

Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon, l'altra faccia della luna e della musica, a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One, non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: 100% successi.
2: Radio Piemonte Sound.
1: 100% estate.

0: Io sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar. State ascoltando Radio Piemonte Sound, abbiamo veramente tutti gli ingredienti per trasformare la vostra calda estate in una grande estate in musica, ma ora è tempo di informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita a acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come nonostante il contesto internazionale negativo l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalarvi che lungo la provinciale 197 del Col dell'Is si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Almese nella fascia oraria 8:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti.

Indietro al 9 aprile 2021, quando il Regno Unito e tutto il mondo piangevano la scomparsa del principe Filippo, marito della regina Elisabetta, il duca di Edimburgo, che si era ritirato a vita privata nel 2017, aveva 99 anni. Reduce fra gli altri della Seconda Guerra Mondiale, era considerato un pilastro del regno di Elisabetta II, nonostante rimanesse sempre un passo indietro, con stile e discrezione, e avesse la meritata nomea di Gaffer Impenitente. E in quel periodo il singolo più venduto in Italia era Musica Leggerissima, con La Pesce di Martino.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che...

già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Sono le 17:01.
1: Su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
5: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata però la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
4: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con l'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma come già a fine giugno con la prima ondata di calore intorno al 10-15%.
5: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
4: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati su l'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
5: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora. 3, 4.

0: Sole, caldo mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Oltre 40 anni di estati in musica.

diretto da Fabio De Luigi e Vanessa Incontrada. Sono Mirko Bencivenni, siamo arrivati al momento dei saluti. Ci salutiamo con un brano tratto dal Festival Bar 1997, interpretato magistralmente da quel genio che è Franco Battiato, canzone ripresa poi da tanti nel corso degli anni, per esempio anche da Silvia Mezzanotte, da Adriano Celentano e chi più ne ha più ne metta. Franco Battiato con La Cura, grazie per l'ascolto ancora una volta e vi aspetto alla prossima puntata dello speciale Festival Bar. Viva l'estate, viva la musica, da Mirko Bencivenni è tutto, ciao!

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
1: Per me è la cosa più importante, il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me, meglio che uno fa meglio di io che lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umilità, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo. E per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Un saluto a Luisella, solo a lei, solo a lei, perché poi vuol dire che lo faccio a tutti. A Radio Piemonte Sound mi ricordo sempre le scorribande che facevamo quando ero giovane, chissà se le cose sono cambiate, però vi saluto con grande affetto, Fefe De Giorgi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 596 diramazione dei Cairoli è chiusa a Casale Monferrato in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 4 Ovest Ticino si viaggia a senso unico alternato per lavori a Trecate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Su di noi, Pupo, ma omaggiato dai Jalisse.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Appuntamento con cosa succede in città. Nell'ambito di Mar Green, marittime e le Alpi che si affacciano sul mare, la Green Community della Vallestura, Gesso e Vermenagna sono stati svolti diversi interventi di recupero e restauri del patrimonio edilizio montano. Sentiamo allora le parole dell'onorevole Monica Ciaburro, sindaca di Argentera, in merito al recupero di un forno comunitario proprio nel comune di Argentera.
3: Con il Mar Green, la comunità energetica, abbiamo investito delle risorse per il recupero del vecchio forno. È un recupero non solo funzionale ma conservativo, proprio perché all'interno di questo recupero si va a portare alla luce e al riuso qualcosa di sicuramente materiale, ma anche tutto quello che significa nella sua immaterialità. Quindi ciò che rappresentava, intorno al forno si riunivano le famiglie, si respirava il profumo del pane, quindi il sapersi prendere cura dei propri concittadini, ma soprattutto era anche un momento di condivisione, di serate, di vita relazionale. Portarlo di nuovo a un riutilizzo oggi rappresenta e significa tutto questo, ma soprattutto fa sì che anche le nuove generazioni possano apprezzare attraverso questo forno le storie di quello che era e di quella che era la comunità di un tempo, ma anche le capacità tecniche di un tempo, perché questo restauro conservativo ha mantenuto sia nelle caratteristiche di struttura ma anche quelle nell'uso dei materiali tutto quello che era il materiale utilizzato in allora. Uno spazio che era pubblico, che rappresenta storia, radici, identità, che può essere trasferito nel presente, proiettato nel futuro attraverso appunto quelli che conoscevano quella storia, che la possono trasferire ai giovani, ma soprattutto abbiamo bisogno di persone che se ne occupino, perché le istituzioni possono creare contenitori, ma se non è vissuto con anime buone, volenterose anche di fare, costruire relazioni, rimane uno spazio e niente di più. E quindi l'auspicio è quello che i frequentatori di Argentera, delle seconde case, ma quelli che hanno le radici qua, possano davvero ritrovarsi attraverso questo forno e ricostruire relazioni, storia, e proiettarle anche nel futuro attraverso le nuove generazioni.

0: torniamo a parlare di cosa succede in città del progetto Margreen, e lo facciamo con le parole del sindaco di Vignolo, Danilo Bernardi.
1: Presento l'intervento che è stato realizzato sul comune di Vignolo riguardo il ripristino, la ristrutturazione dell'antico lavatoio comunale e della fontana carestia, e un intervento realizzato all'interno del progetto E1 di Margreen, che vede il comune di Vignolo coinvolto con la Green Community delle valli Gesso, Vermenagna e Stura. Capiamo bene l'importanza, soprattutto in questi tempi, del bene fondamentale che è l'acqua, e i progetti mirano proprio a un ripristino e a una conservazione nel tempo di queste strutture care al ricordo, alla memoria della nostra comunità.
2: Cosa succede in città?

0: vorrai, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Sono le 18.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: a Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Nel primo pomeriggio di oggi alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie.
5: In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana, chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate, esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.
4: Il giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia e simulazione di reato in merito al presunto attentato incendiario e minacce nei suoi confronti, a don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni chiederà un interrogatorio al PM per chiarire la sua posizione. Per il ventenne giornalista sono insostenibili le accuse mosse dalla Procura di Vicenza, che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
5: Renato Vallanzasca, ormai 76enne, non tornerà più in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia si è infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss della banda della Cumasina, che dunque continuerà a scontare la propria pena in un RSA in provincia di Padova. Le sue condizioni di salute, giudicate troppo gravi, non sono compatibili con la detenzione in un penitenziario.
4: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata. Delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree di Italia.
5: Siamo al tennis. Novak Djokovic tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si ripresenterà al via del 7° Masters 1000 della stagione. Sarà dunque un ritorno per lui dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 500 di Los Cabos di Luciano Darderi. L'italo-argentino si è ritirato per infortunio contro il ceco Svricina.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta Che fermerà la
1: musica. Celebriamo le canzoni che compiono gli anni tondi e il regalo più bello è ascoltarle insieme a voi su Radio Piemonte Sound.

Siamo nel 1966, nel cuore di una Londra piovosa nasce uno dei brani più rivoluzionari dei Beatles, Eleanor Rigby. Una canzone splendida, cupa, che ha spezzato tutte le regole della musica pop dell'epoca. Per anni Paul McCartney ha raccontato di aver inventato di sana pianta Eleanor Rigby. Eleanor come l'attrice Eleanor Brown, che aveva recitato con loro nel film Help. E Rigby dal nome di un negozio di spedizione di Bristol che aveva visto mentre passeggiava. Una pura invenzione, eppure negli anni 80 si scopre una cosa da brividi. Nel cimitero di St. Peter a Liverpool, proprio il posto in cui Paul McCartney e John Lennon si erano incontrati per la prima volta nel 1957, c'è la tomba di una donna realmente esistita, morta nel 1939. Il suo nome? Eleanor Rigby. Anche l'altro protagonista, il prete Padre McKenzie, all'inizio doveva chiamarsi Padre McCartney. Paul l'aveva scelto solo perché suonava bene, ma poi pensò che la gente avrebbe potuto pensare a suo padre e così decise di cambiarlo. Prese l'elenco telefonico e scelse McKenzie. E sapete chi ha scritto la famosa strofa in cui il prete rammenda i calzini di notte? Ringo Starr. George Martin si ispirò alle colonne sonore del film thriller di Alfred Hitchcock per dare ai violini quel suono secco, tagliente, quasi cinematografico. I musicisti d'archi erano terrorizzati dal dover suonare in modo così aggressivo e così vicino ai microfoni, ma il risultato fu un capolavoro assoluto che cambiò per sempre la percezione dei Beatles come artisti d'avanguardia.

0: Festival di Sanremo 1986. In gara c'è un artista che ha deciso di fare le cose a modo suo, rompendo ogni schema. Stiamo parlando di Enrico Ruggeri con la sua splendida Rien ne va plus. Enrico Ruggeri arrivava da un album andato così così e aveva un disperato bisogno di un rilancio. Nel cassetto però aveva pronte due canzoni, questa e una intitolata Dalla vita in giù. Il suo manager lo marcò uomo e gli disse: Dalla vita in giù è un successo immediato, ma con Rien ne va plus entri nella storia della critica. E ci aveva visto lunghissimo. Ruggeri sale sul palco e mette in scena una performance che sembra un film. Fa montare dei lampioni e porta sul palco due finti clochard, che in realtà erano due suoi amici storici che si stavano divertendo da matti. Ma il vero colpo di teatro arriva alla fine della canzone. Ruggeri, che fino ad allora era famoso per i suoi iconici occhiali bianchi che non toglieva mai, si sfila gli occhiali e per la prima volta guarda dritto negli occhi il pubblico italiano. Il testo è una metafora clamorosa tra il gioco d'azzardo della roulette e la vita, l'amore che passa. Ruggeri ha ammesso che all'epoca non sapeva neanche una parola di francese, pure, innamorato di quella cultura, ha incastrato termini francesi così bene da fare scuola. Il brano non vince il festival, ma si portò a casa il premio della critica, e per Enrico Ruggeri fu il trampolino perfetto che lo portò poco dopo a scrivere Quello che le donne non dicono. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Bentrovati l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo un'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: Lungo la
2: prossime news tra mezz'ora.

1976, Low Down e Giù in Basso di Buzz Skaggs. All'epoca Buzz Skaggs è un ottimo chitarrista e cantautore blues, ma la sua etichetta discografica vuole una svolta. Per questo motivo lo chiudono in uno studio a Los Angeles insieme a un gruppo di giovanissimi e straordinari turnisti. Tra di loro c'è un ragazzo di soli 21 anni alla tastiera, un certo David Paich, e un batterista fenomenale di nome Jeff Porcaro. Buzz e David si mettono a gemmare e in pochissimo tempo buttano giù la musica di Low Down. I ragazzi in studio creano un'intesa così magica e potente, registrando questo album intitolato Silk Degrees, che proprio durante quelle sessioni si guardano negli occhi e si dicono: ma perché non mettiamo su

La band tutta nostra, da quella chimica incredibile sono nati i Toto, sì, proprio quelli di Africa e Hold the Line. La vera curiosità che sta dietro al Lowdown è che ha rischiato di non essere mai trasmessa. Infatti quando l'album uscì, la casa discografica snobbò completamente la canzone, non volevano nemmeno pubblicarla come singolo. Tuttavia un DJ di una radio di New York se ne innamorò perdutamente e iniziò a passarle a ripetizione di testa sua, ottenendo un effetto devastante. La gente infatti impazzì, i centralini della radio saltarono e la Columbia Records fu costretta a stamparla di corsa. Il risultato, diventata il primo grande successo da top 5 di Buzzcocks, e gli fece persino vincere un Grammy.

0: un solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
2: Parliamo di un brano che fin dal titolo è un invito a staccare la spina nel caos della vita. Ma attenzione, se la cercate online non digitate Forget About The Love. La traccia in realtà si chiama Forget About The World. Siamo nel 1996, la meravigliosa voce soul di Gabrielle domina le classifiche del Regno Unito. Questa canzone, estratta dal suo secondo omonimo album, è una ballata R&B sognante ed elegantissima, nata per cullarci e farci dimenticare appunto il resto del mondo. Eppure dietro questa melodia così dolce si nasconde una curiosità che unisce due mondi apparentemente opposti. Nel CD singolo dell'epoca, tra i vari remix, ne spunta uno firmato da un duo francese che da lì a poco avrebbe rivoluzionato la musica mondiale, i Daft Punk, che prendono la voce vellutata di Gabrielle, la destrutturano e creano una versione ipnotica e futuristica intitolata Don't Forget The World, una vera e propria gemma per collezionisti che il duo ha persino inserito nel loro leggendario tour Alive.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
5: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
6: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
5: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quale domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
6: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma a Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
5: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Prossime news tra mezz'ora. Ciao, ciao,
7: ciao, ciao. Un saluto degli artisti. Ciao, ciao,
8: ciao. Un saluto a Radio Piemonte Sound, Antonella Clerici.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Un omaggio ad Antonello Venditti da parte di Ornella Vanoni con Alta Marea.

Ernesto Leali con Davide Marini con Un'ora fa, canzone magica di Fausto Leali, è successo pazzesco.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 30 di Valbormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto VIP.
1: 1, 2, 3, prova Radio Piemonte Sound, un saluto a tutti voi, ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti, e un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi, vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
2: Vorrei una radio.
1: Una radio nuova? Vuoi un ponte?
2: Sì, voglio un ponte radio.
1: Un ponte radio?
2: Anche una televisione.
1: Appena fatto quello sullo Messina, per il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.
0: Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.

0: Sono le 20.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pisturina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio in chiusura, alla UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Joshua Kushner, genero del presidente Donald Trump. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dei VIP.
4: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.

le cover italiane più belle di sempre. Il ragazzo della via Gluck, Enrico Ruggeri, e la sua versione rock di questo pezzo di Celentano. Questa è

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Piemonte Sound, la tua estate in FM.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: I saluti dei VIP.
14: Michelle Hunziker.
15: Saluto a Radio Piemonte.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i Notav. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torri d'estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di gravi siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta e con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenti incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
1: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. Ed è tutto, buona serata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 30 di Valbormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Vi ricordiamo quindi che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Susa e Ux in direzione Traforo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus sarà chiuso per lavori dalle 22.30 di questa sera alle 0.30 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte, adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.
4: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
3: La Radio Rende.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Grazie Carlo.
0: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Il nostro concerto, Umberto Bindi ne sarebbe felice di questa cover. Michele Bravi. Sole.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Thank you very much. Good night. Take care.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Nevruz da X Factor con Pugni Chiusi.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Angelina Bove con una canzone di Arisa meravigliosa, La notte.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna, l'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto, non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Di calcio in chiusura, l'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP Miss Italia 2023.
4: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.
5: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
6: La musica del cuore.
5: Ariete e San Giovanni con una cover di Franco Battiato, Centro di gravità permanente.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.andreabocelli.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: In ferie con Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Il saluto dei VIP.
10: Ciao, ciao a tutti.
11: Ciao
10: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
11: e Casa Smutniak.
12: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
13: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Enzo Avitabile, un omaggio al grande Pino Daniele con A me mi piace un blues.

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesco De Gregori, Giuliano San Giorgi e Ligabue insieme cantano Rimmel.

0: sono le 23.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina, riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi, rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Ai nostri microfoni la Litizzetto.
5: Ciao Radio Piemonte Sound.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Dito nella piaga e Tony Pitoni, delle Disa Tramp.

0: arancin.
1: Arancin? Non l'ho mai sentito, è un piatto cinese.
0: Ma che piatto cinese? Siamo in prima serata, dobbiamo essere inclusivi. Arancino, arancina.
1: È in prima serata, ma potevi dirmelo, sono uscita praticamente in pigiama.
0: Tesoro, ma tu sei sempre bellissima.

0: why the lady is a badu badu badu badu badu badu.
1: Sono dito nella piaga.
2: Ciao a tutti.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
2: I'll be there diventava Io sono lì in italiano, Fausto Leali.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: E quando ho letto lui ti chiederà di più, tu glielo concederai. Perché tu fai così? Tu mi rimpiangerai. Bella senza anima, Riccardo Cocciante.
2: E adesso siediti.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: C'è qualcosa di te che...

0: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
3: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, semplicemente la radio.

0: Canzoni, parole, emozioni. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

E scusa se ti amo, e se ci conosciamo da 2 mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. Imbranato di Tiziano Ferro.

canzoni appiccicate sul cuore, le emozioni. Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

0: Fedez con Marco Masini, Bella Stronza, dal Festival di Sanremo alla serata dei duetti.
1: Bella stronza,

giovane glaciale. Io non ero ancora morto. Tu rinfiori io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: svanuto.
1: Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza.
2: It was fun for a while. There was no way of knowing, like dream in the night. Who can say where we're going? Per un po' è stato divertente. Non c'era modo di saperlo. Come un sogno nella notte. Chi può dire dove stiamo andando? More than this, 10,000 maniacs.

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
1: Le cover italiane più belle di sempre.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Lucio Dalla, Pier Davide Carone, Metz Langer, Anima e Core, l'ultima volta che Lucio Dalla andò al Festival di Sanremo, pochi giorni prima di andarsene via. Era il 2012.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato. Questa è Radio Piemonte Sound. Felice di accompagnarvi.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci. Grazie. Ciao.

0: le canzoni di ieri, di oggi e i successi di domani.
1: Con Radio Piemonte Sound.
2: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.
3: Sono Fausto Leali, un saluto affettuoso a Radio Piemonte Sound, un abbraccio da Fausto Leali.

Il grano turco nei campi maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta gelata e l'estate finita. Buonanotte, questa notte per te. Buonanotte fiorellino di Francesco De Gregori.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Claudio Baglioni con i Negramaro insieme cantano Poster.

binari, quanta vita che è passata e quanta che ne passerà. E due ragazzi stretti stretti che si fan promesse per l'eternità.

0: colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Ornella Vanoni, in coppia con Eros Ramazzotti, Solo un volo.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Sono stato molto applaudito, mi avete chiamato più volte alla ribalta, mi avete portato fama e fortuna con tutto quanto ne consegue. Vi ringrazio tutti. We are the champions, dei Queen.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Ancora da X Factor, Se sapessi come fai, canzone di Luigi Tenco, da Lorenzo.